Quando avrete introdotto il dottor Malatesta e chi è con lui, ricordatevi bene, nessuno ha più d'entrar. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate. Per un uomo sui 70, tipo che non mi senta la sposina, convien dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette. Al tu viene. Eccoli!

0: non oseria son certo a sembiante scoperto parlare a un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate. Poscia vedrem.
1: Capisco, andiam, coraggio. Posto che l'avvantaggio, anzi il signor fratello, il dottor Malatesta, cioè volea dir...
0: Perde la testa.

0: qualche volta a teatro.
1: Non so che cosa sia, nel saper bravo.
0: Sentimenti ch'io lodo, ma il tempo può

0: misericordie che fu ita una bomba in mezzo al cuore, per carità dottore, ditele, ditele se mi vuole. Mi mancano le parole, sudo, agghiaccio, son morto.
1: Via coraggio, mi sembra ben disposta.

0: dite, vorreste? In breve, quel signore vi piace?
1: Ad indossa soggezione.
0: Coraggio.
1: Sì, sei pure il gran babbione.
0: Consente, è vostra.
2: O giubilo, beato me.
1: Chi non vedrai fra poco?
2: Or presso pel notaro,
0: per tutti i casi tabili, ho tolto me quel mio, che in anticamera

0: eccetera, soffro ogni mala testa, domiciliate eccetera, con tutto quel che resta, e d'altra parte eccetera, Pasquale da Corneto, eccetera,
1: eccetera,
0: col titolo di secondo il consueto,
1: eccetera.
0: Entrambi qui presenti, volenti, volenti e consenzienti.

0: appresso, il qual recato eccetera di quanto egli possiede, immobili ed immobili, dona tra i vivi e cede alla sua bella eccetera, sua moglie dilettissima, fin d'ora la metà.
1: Sta scritto.
0: Intende d'ordina.
1: No.
0: Che sia riconosciuta.
1: Uta.
0: In questa casa e fuori.
1: Ori.
0: Padrona ampia, assoluta, e sia da tutti i singoli di casa riverita.
1: Ita.
0: Servita ed obbedita.

0: Figliolo mi farcene, figliolo mi farcene, è tutto per tuo bene, tutto per tuo bene. Se vuoi norina perdere, non hai che a seguitar.
1: Se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puoi, se puo

Io son tradito, beffeggiato. Mille furibile furi dentro il petto. Quest'inferno anticipato non lo voglio sopportare.

sarto, un gioielliere, la casa e il pranzo. Tradito, son tradito, son tradito, beffeggiato, beffeggiato. Furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile, furibile

diamo alla modista 100 scudi, obbligato al carrozziere 600, poca roba 950 al gioielliere, per cavalli al demonio i cavalli, i mercanti e il matrimonio. Per poco che la duri in questo modo, mio caro Don Pasquale, arrivederci presto.

questa gran gala. Usir sola quest'ora nel primo dì di nozze, debbo pormi a ogni costo ed impedirlo. Ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci, certo far da sultana, ad ogni modo vo' provarmi, se poi

qualche nota di cuffie e di merletti che la signora qui lasciò per caso, adorata Sofronia. Ehi, ehi, che affare questo? Fra le 9 e le 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda settentrione. Per maggior precauzione fa, se vuoi, d'introdurmi per la porta segreta. A noi darà

l'insetto securo l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele, addio. Questo è troppo, ostei mi vuol morto arrabbiato. Ah, non ne posso più, perdo la testa, si chiami malatesta. Correte dal dottore, ditegli che sto mal, che venga tosto, o preparo finirla ad ogni costo.

0: Siamo intesi, sta bene. Ora in giardino scendo a far la mia parte. Mentre io fo qui la mia, soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere.
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via.
0: Ottimamente.
1: Arrivederci.

0: Io mi son ridotto a questo. 1000 norine avessi dato a Ernesto.
1: Cosa buona sapersi, mi spiegherete al fin.
0: Mezza entrata in un anno, in cuffie e nastri consumata. Ma questo è nulla.
1: E poi?
0: La signorina vuol andar a teatro. M'oppongo con le buole, non intende ragione e son deriso, comando e con la man mi dà sul viso
1: uno schiaffo.
0: Lo schiaffo è nulla, vedi peggio ancora, leggete.
1: Io son di sasso,
2: sì.

0: colpevol son ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente qual testimonio della mia vendetta.
0: Va ben, ma riflettete.
1: Ho tutto preveduto, ma

0: anziché fimantinente nel giardino discendiamo. Prendo me con la mia gente, prendo me con la mia gente, il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata a un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, e la coppia sciagurata a mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà, senza perdere un momento, conduciamo dal podestà.
1: Io direi sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghi e tra minacce d'avvertir l'autorità, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, e tra preghi e tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là, ci facciamo ben prometter che la cosa resti là.
0: E si fatto scioglimento, poca pena il tradimento,
1: riflettete mia sorella,
0: vada fuori di casa.

dite, dite, dite presto. Nel boschetto quanti, quanti ci appostiamo, di la tutto dir possiamo, se costante tradimento la

0: stava qui con voi amoreggiando.
1: Signor mio, mi meraviglio, qui non vedo alcuno.
2: Che faccia tosta!
0: Che mentir sfacciato, saprò ben io trovarlo.

0: donna indegna fuori di casa mia, occhio.
1: Ehi, ehi, signor marito, su che tu anda prendete.
0: Uscite, e presto.
1: Nemmen per sogno, in casa mia vi resto.
0: Corpo di mille bombe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
2: E di casa qualcuno, Ernesto.

0: e un anno assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, e fiaver?
0: Desitar non è più tempo, dite di sì.
2: Ma pongo!
3: E Dio consento, vorrei apprender Norina. Recala e vi fo sposi sul momento.